Son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per me, quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi. No.

questa notte vestita di lacrime d'argento. È una notte che tutti aspettavano da tanto, e la radio trasmette una musica di quelle